0: tu che l'hai fatto.
1: Transporting one to the VA, West Rock Street.
0: One to the VA, West Rock.